asana mando enti mi ahwe nani mie nani mie nsa owo ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya odi ne safo abre no asana mando di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya odi ne tumi bre no wa sori wo ku ne mi je mo ori kenyane hu wa nasemo ori kenyane hu wa na yeye mu o kenyane hu wa ne tuntrumo o kenyane hu wa ne mani.